0: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio Parma.
2: Il signor Maupì è atteso alla cassa 4. Vi ricordo che con Disco Radio non si fanno sconti a nessuno e che con Don Cash al microfono da questo momento in avanti è severamente vietato rimanere fermi nel proprio posto, anche se fosse il posto di guida. In ogni caso, voliamo al 2022 con Maupì, Drugs from Amsterdam.
3: Party! Off my face, don't know where I am, cause I got my drugs from Amsterdam.
4: Hey.

0: Let's turn up the boat. Questo è l'ultimo giro di boa, ragazzi. È l'ultima ora che trascorriamo insieme. Don Cascio di Disco Radio Lovers. Mentre vi fate sentire al nostro numero.
1: Ah, dimenticavo. Che? Sono Monica da Seregno.
0: Ciao, dimenticavo che sono Monica da Seregno. Io dimenticavo che sono Don Cascio. Dimenticavo che arrivano i Chainsmokers con Ox. E dimenticavo che il titolo è Echo.

0: Gli ultimi 30 minuti da trascorrere insieme, Don Cash e Disco Radio Lovers. Poi ci salutiamo, ma la musica continua dritta come sempre 24 ore su 24 qui su Disco Radio. E poi potete fare il countdown, perché ritorno dalle 18 fino alle 21 e poi di nuovo alle 23. E poi ci vediamo live a Borgo Rosa di Rieti.
1: Radio, sono Elena da Brescia.
0: Ciao Elena. Party!

Madame, goodbye to the party. Siamo arrivati alla fine, quindi è doveroso salutarci e darci gli appuntamenti. Noi ci risentiamo in radio, in onda, anche nel weekend, anche domenica dalle 18 alle 21, e poi ci sentiamo tutti i giorni dalle 13 alle 16. Matteo Ebbi e Domunari invece li rincontro come sempre domani. Per questo momento da Don Cash, peace out.

0: sempre. Lo rifacciamo il prossimo weekend. Grazie mille a quelli che ci sono stati fino a qua. Un ringraziamento speciale ad Ale Zuber, da me, Valentina Guidi, è tutto. Ciao ragazzi.
1: Disco Radio lo muove.
2: Lo muove.
3: Alla radio in podcast torna la star del ritmo. Avete presente quel programma che in 60 minuti condensa la migliore dance anni 90? Lo state ascoltando, si chiama Rhythm Kister Extended Version. Ad accompagnarvi ci sono io, Alessia Roisi. Stasera, per voi che ci ascoltate in Romagna, ci sarà anche un grandissimo disco radio party. Tra poco vi darò tutte le dritte. Nel frattempo partiamo dal 98 con Novi vs ENIAC Superstar, Dr. Alban con It's My Life, prima gli ATC.
4: Rhythm History.
5: Rhythm History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: It's My Life su Disco Radio. Inizia così l'appuntamento di oggi, dedicato alla migliore dance storica. E tra un attimo, dal 95, ritroveremo anche Alexia e i W.
1: Rhythmic History.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
5: Garage Flex, buongiorno.
6: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
5: Che veicolo?
6: Un due posti.
5: Ok.
6: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
5: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
6: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
5: Mi sta un po' confondendo.
6: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
7: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro oro d'oro.it.
12: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
0: Quanti di voi ci stanno ascoltando in Romagna proprio in questi minuti? Allora fate un salto in piazzale Kennedy a Rimini, dove sta per arrivare RDS Loves Rimini con il nostro disco Radio Party. Un evento imperdibile dalle 22 con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi, mixate da Matteo Epis e Dumunari con l'animazione di Valentina Guidi e Don Cash. Oh, non mancate, tra pochissimi minuti a Rimini, piazzale Kennedy, nella postazione di RDS Loves Rimini, faremo festa. Nel frattempo continua il nostro viaggio, tra un attimo Roby Rivera con Bang, subito Alexia, Me and You.
13: Rhythmic History.
14: Rhythmic History.
13: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: gli Snap. L'anno del 1991, eccoci qua, arrivati a metà del nostro viaggio. Io sono Alessia Roisi, tra un attimo dal 2001 riascolteremo la voce di Kylie Minogue.
1: Rhythmic History.
0: In pieno fine settimana su Disco Radio vi facciamo ascoltare la migliore dance storica, quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi anni del 2000. Non solo salutiamo quelli che ci stanno ascoltando in diretta tra le 21 e le 22 al sabato sera, gli amici della replica della domenica mattina, e poi voi che ci avete scovato anche sul nostro sito e sulla nostra app, perché dovete sapere che questo e gli altri programmi della radio li potete riascoltare in podcast proprio su discoradio.it o scaricando la nostra app ufficiale. Vi avevo parlato di Kylie Minogue, eccola qui con Can't Get You Out of My Head.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Questo è un grande classico, una di quelle che non può mancare all'interno di questo appuntamento. Era Frankie Knuckles con Your Love. Benvenuti su Disco Radio da me. Io sono Alessia Luisi. Abbiamo ancora qualche minutino per stare insieme. Tra un attimo anche con Robert Miles.
1: Rhythmic History.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
0: Volete farci sapere che ci siete? Allora taggateci nelle vostre stories, Disco Radio IT, il nostro account ufficiale. Io sono Alessia Luisi, stiamo insieme ancora qualche minutino. Tra un attimo House of Pain con Jump Around. Prima c'è Children.
4: Rhythmic History.
5: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: anche quest'oggi abbiamo fatto la revolution. C'era Molella a chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Luisi, la Dance Storica torna domani puntuale alle 21 e come sempre in replica il weekend alle 6 del mattino. Ciao ciao.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: E allora grazie come sempre ad Alessio per la replica di Rhythmic History Extended Version, la dance storica di Disco Radio che tornerà questa sera alle 21 come succede ogni giorno e che invece ci dà il là per cominciare l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sieruni, siamo già pronti a sentire la prima delle nostre novità, è quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: Beh, appuntamento del mattino nel quale sentiremo un sacco di musica senza interruzioni, come è classico nel nostro From Disco to Disco del weekend, all'interno del quale però ci sarà anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio, che potete sentire in diretta ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sieroni, con Marco che ci dà una mano in redazione. Tutto questo all'interno della prima parte del nostro From Disco to Disco che continua con una bella novità, la prima di oggi, il disco nuovo di Peggy Goo, si chiama Woman.

0: Hear You, la canzone di Shakira su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Per tutta la giornata suoniamo le hit più ritmate della città senza interruzioni e lo facciamo anche nel corso di questa prima parte del nostro appuntamento. Siamo praticamente pronti per tornare indietro nel tempo, più di quanto non abbiamo fatto con il 2014 di Shakira, per sentire un altro dei nostri Rhythmic History datato 99.
1: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
2: Ambu, mi piaci tu.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
10: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
11: Info e sedi su Renord.com.
12: Disco Radio.
0: È già il momento di ascoltare un po' di dance storica, per cui torniamo indietro nel tempo. Lo facciamo sempre ogni ora, una volta all'ora dal 99. Questa volta c'è Ann Lee con Two Times.
13: Rhythmic History.

0: canzone di One Republic, adesso si chiama In Your Eyes su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove c'è anche il meglio di Belli Svegli. E questa settimana senza Omar Fantini, che ufficialmente è in vacanza ma che è dato per scomparso, sono tantissime le segnalazioni arrivate nel corso di questi giorni al 393 800 3000. Notizie importanti quelle che siamo riusciti a recuperare proprio negli ultimi giorni, e per cui la nostra redazione addirittura ha preparato un'edizione straordinaria delle news. Sì. Diamo la linea alla nostra redazione, prego.
1: Edizione straordinaria, giallo, sulla scomparsa di Omar Fantini. Ufficialmente in vacanza, la versione però non convince gli investigatori. Nelle ultime ore sarebbe stato avvistato mentre faceva la fila all'Esselunga, con lo sguardo perso nel vuoto. Subito dopo, intento a discutere animatamente con una zucchina al reparto ortofrutta. E infine in costume, seduto a terra in un parco pubblico, in evidente stato di confusione, mentre sorseggiava un mojito proponendo un brindisi a un piccione. Le autorità stanno verificando se si tratti davvero

0: Beh, il disco si chiamava Timber, erano Pitbull e Kesha su Disco Radio dal 2013. Mentre abbiamo già preparato le previsioni del tempo per le prossime ore, per cui le sentiamo insieme, c'è l'appuntamento con il meteo.
1: Meteo.
2: Condizioni di generale instabilità in questa prima parte di domenica sulle nostre regioni nord-occidentali. Sta transitando un minimo di bassa pressione in quota, attivazione di qualche rovescio a sfondo temporalesco tra Piemonte e Lombardia. Poi via via a partire dal pomeriggio ancora qualche fenomeno, ma saranno precipitazioni più isolate. La giornata sarà, diciamo, relativamente più fresca rispetto alle ultime, con massime sotto i 28-29 gradi dappertutto. Con la nuova settimana invece prevediamo il ritorno dell'anticiclone africano, prepariamoci una nuova settimana soleggiata ma di caldo veramente intenso a partire da giovedì. Tutti i dettagli scaricando l'app di Travi Meteo. Bring it back.
3: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Sono già pronte anche le prossime 4, le sentiamo ovviamente senza interruzioni. Ci sono gli Everything But The Girl con Missing, La Testa Gira di Fred De Palma, Anita e Demi Schilla, Bob Sinclair e Steve Edwards, 2006 per Old Old On, ma anche Andrea Bocelli e David Guetta.
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Io ascolto Disco Radio perché più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te.
1: Belli svegli. Disco.

0: canzone degli Everything But The Girl, si chiamava Missing, su Disco Radio dal 1995, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, insieme al meglio della settimana dei belli svegli, il morning show di Disco Radio che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 e che vi riproponiamo in pillole nel weekend in versione condensata proprio con il meglio della settimana. E allora ci sono i recensori del Cineforum Tecnico Scientifico con le loro recensioni cinematografiche, non solo, guidati dal nostro prof Locatelli.
1: Partiamo da Federico Salton.
0: Federico Salton, sì.
1: Ci parla di uno dei più bravi e conosciuti scrittori italiani che aveva la particolare abitudine di elaborare i suoi testi mentre era alla guida di un camion.
0: Sì.
1: Pensi, sì, era Umberto Iveco.
0: Famoso Umberto Iveco, certo.
1: Tra l'altro pare che avesse un copilota che capiva poco i suoi romanzi.
0: Ah, sì?
1: Quando ha scritto Il nome della rosa, sì. Ti piace Il nome della rosa? Rosa. No, dico Il nome della rosa. Rosa. No, Il nome della... Fa niente. A posto così.
0: E continuiamo.
1: Ed
0: con...
1: era Andrea Galetti, il suo copilota, che ci manda alla prossima.
0: Sì, sentiamo.
1: Attenzione, anzi no, vi leggo prima Matteo Miloro,
0: sì,
1: che ci ha scritto in diretta, perché adesso c'è questa formula per cui potete scriverli in diretta e li leggiamo proprio in mantinente.
0: Te.
1: Sì, te. Che parola difficile. Matteo Miloro, dopo la perdita del suo impero milionario,
0: sì?
1: La filantropa Lara Croft si ritrova con zaino giallo in spalla a fare consegne e delivery per Glovo. Tomb Raider.
0: Certo, non fa una piega.
1: La fortuna non è per sempre.
0: E continuiamo col Galetti, quindi.
1: Esatto, chiudiamo col Galetti. Ci dà un'informazione di attualità oggi sull'isola di Malta. Verrà posato il primo mattone per la costruzione di un nuovo negozio di biancheria intima.
0: Aia.
1: Solo per fidanzate, mogli e amanti di muratori.
0: Sì.
1: Calcedonia.
0: No vabbè, capolavoro. Capolavoro.
1: Quando
0: assoluto.
1: Sembra che si assenti, poi bam, zampata di Galetti.
2: Belli svegli. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
5: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Allora, mandiamo un po' di saluti a chi è già sveglio nel corso di questa domenica mattina. C'è Maria dalla provincia di Torino, non solo, c'è anche Giuseppe che invece ci ascolta da Milano, e ci avete raggiunto entrambi al 393 800 3000, mentre arrivano Another Talk to You.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Sono già le 8. Disco Radio. E allora ancora buongiorno a chi si fosse appena sintonizzato. Siete su Disco Radio, c'è l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, quindi buongiorno anche da parte mia a quelli che hanno sentito la sveglia a quest'ora del mattino, nonostante la domenica imponga un po' di relax e magari una sveglia decisamente più rilassata. Beh, vi accogliamo con il nuovo disco di Jubel, si chiama Ocean House.

Si intitola proprio Ocean House, tra l'altro la nostra novità delle 8, il disco nuovo di Jubel nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove per tutta la giornata ascoltiamo le hit più ritmate, ovviamente senza interruzioni. Abbiamo già preparato anche le prossime, per cui torniamo indietro fino al 2016 per sentirne una che fa tanto estate. È quella di J Balvin, si intitola Ginza. Fieneri.

0: Lo abbiamo fatto anche noi sulla canzone di Dargen D'Amico che si intitolava Dove si balla, era il 2022, mentre siamo pronti a tornare indietro nel tempo più di quanto non abbiamo fatto con questa per il nostro prossimo Rhythmic History datato 2002.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: Info e sedi su Renault.com.
4: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
5: Ambù, mi piaci tu!
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
12: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
11: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
12: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
13: Disco Radio.
0: E allora è già pronto un altro dei nostri Rhythmic History, per cui balliamo la prossima e ascoltiamola al massimo del volume. Arriva dal 2002, il disco che abbiamo scelto è quello del DJ Ross, si chiama Emotion.
13: Rhythmic History.

0: Si intitola proprio Closure, il disco di Dio DNL nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Lo sapete, a quest'ora del mattino, il sabato e la domenica, c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno, proprio tra le 7 e le 10, per cui il meglio della settimana arriva praticamente nello stesso orario. Ci dobbiamo concentrare e lo facciamo molto volentieri, perché è un servizio che Belli Svegli fornisce, essendo l'unico programma radiofonico al mondo a poter contare su un servizio meteo personalizzato, quello degli amici di 33B Meteo. C'è il nostro Fabio Tramontana. Colleghiamoci con gli amici di 33B Meteo.
1: Allora, buongiorno Bellin, sono Fabio Tramontana di 33B Meteo, dove ricordo che 33 Bellin non sono i gradi. Cui per tutte quelle che vogliono sapere il meteo, scrivetemi tranquillamente Fabio _ Tramontana _ sappiate che gli underscore sono proporzionali.
0: Certo.
1: Allora, già che ci avete tirato dentro nella ricerca di oggi, qui ricordo a Marco che deve 76.000 euro a 33 metri per averla utilizzata. Vi dico un po' che cosa ci aspetta per il weekend, no?
0: Si annuncia
1: un caldo africano e temporali improvvisi. Praticamente il clima ha gli stessi sbalzi di umore di tua madre. Preparati, sarà un weekend di merda.
0: Avanti
1: e indietro non si capisce. Sappiate che il temporale estivo dura 10 minuti. Va bene, che è abbastanza per allagare la città.
0: Sì.
1: Ma mai per infrescare. Questa proprio è una regola somnia del temporale estivo.
0: Quindi venite
1: da noi. Bellino, dopo fa più caldo di prima. Chi sono io? Dio che decide quando piove. E allora cosa è successo? Beh, mi sono un attimo
0: non lo so,
1: emilianizzato, mi sono non da me, non mi succede mai.
0: Tra l'altro non confondiamo la Liguria con la Romagna, perché insomma c'è anche un po' di rivalità dal punto di vista turistico.
1: No, Belin, confondiamola. Se riusciste a confondervi, andare sempre dall'altra parte del weekend. Quando siete lì milanesi indecisi, prendo la 8, non la 7, prendo la 1, prendi la 1
0: e vai di là.
1: Che poi proprio anche proprio dal 7, la 7, Belini, la 7, le 7 si sa che sono pericolose, no?
0: Certo.
1: Finisci in una seta, ma vorrai mica che poi ti mettono i cappucci, ti incapretano. No, a uno, senti, la dai a uno. Capito? E non sai mai, in Liguria non sai mai, Belini, che cosa succede. Andate di là, che poi sono generosi,
0: che vi
1: dicono, t'ho preparato le vongole, c'è lo spaghetto, ti ho fatto la piadina, Belli, vuoi anche mia cugina?
0: No!
2: Belli Svegli! Disco Radio!

0: ascolto Belli Svegli perché fanno le cose per bene.
1: Belli Svegli Disco Radio.
2: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi

0: Siamo andati a comandare in tangenziale con Fabio Rovazzi su Disco Radio dal 2016 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, che potete raggiungere con i vostri messaggi anche solo per dei saluti al 393 800 3000.
1: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Ne abbiamo preparate altre 4 da sentire senza interruzioni. Ci sono John Summit e Shades of Blue, il disco di Venga Boys del 98 si chiamava Up and Down, Flamenco Paranoia di Samurai J, ma anche Purple Disco Machine. Questa è In the Dark.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Ok, ready?
1: Ascolto Belli Svegli perché è il cuore sintonizzato, non la radio. Ciao, Luca da Sabenigno.
2: Belli Svegli. Disco Radio.

0: chiama Shades of Blue, il disco di John Summit, di volte Julia Church su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, con il meglio della settimana dei belli svegli, ovviamente giovedì dedicato alle rime di spam, il nostro poeta indesiderato che ne realizza per voi, che ce le chiedete al 393 800 3000. Questa volta il messaggio che abbiamo deciso di accontentare realizzandone addirittura una canzone istantanea è quello di Mari per Simone. Il messaggio della Mari riguarda proprio Simone e ce lo legge il nostro spam. Benvenuto spam.
1: Eccomi, il poeta indesiderato, ma anche sì, un acronimo, che il secondo poeta a Milano.
2: Ma però perché il primo,
1: è Jonathan Boschetti.
2: Certo,
1: basta.
0: Allora,
2: l'unico e il solo.
1: L'unico.
0: Leggiamo il messaggio della Mari.
1: Da mamma Mari o Mary a Simone figlio. No vabbè, tranquillo, raccolgo io i cocci del piatto rotto finiti nella ciotola dei gatti. Tu continua a chattare. Scritto proprio così.
0: Beh, è un bello spunto però, per le rime di spam, che sono già state realizzate e si sono addirittura trasformate in una canzone istantanea. Che titolo ha questa canzone istantanea?
1: I cocci dei gatti.
0: I cocci dei gatti, che adesso sentiamo, così poi la Mari ci dice se ci è piaciuta, se gli è piaciuta. Sentiamo,
1: andiamo.
0: Sentiamo.
2: Ballad.
1: Sì,
2: rido ballad questa. Ciao Simone,
1: eccoci.
2: Sono tua mamma Mary. Ti ricordi che cosa hai fatto ieri? Hai rotto i...
1: Cosa?
2: I? Hai rotto i...
1: I?

0: Tutto il servizio.
1: Ma non è vero! Mi sento Adani! Non è vero! Non è vero!
2: Altro che
1: ma che meraviglia! Tutto ordinato con la tazzina rifatto sopra il perfetto. Piattino. Bellissimo.
2: Era un servizio da 12 di
1: porca
2: quelli.
1: Porca miseria!
2: Era importante.
1: Che intestino meraviglioso questi gatti.
3: Belli svegli! In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
3: Allora, un po' di saluti che questa volta mandiamo a Mirko che ci ascolta da Cantù in provincia di Como. C'è anche Arianna che invece è sintonizzata da Saronno. Con i loro messaggi al 393 800 3000 si sono guadagnati questi saluti, mentre arrivano anche Alok e Khalid.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Sono già le 9.
1: Disco Radio.
0: E allora ancora buongiorno anche da parte mia. Sono Fabrizio Sieroni. Buona domenica a tutti quelli che si fossero appena sintonizzati nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove per tutta la giornata ascoltiamo un sacco di musica senza interruzioni, compresi i nostri Rhythmic History, compresa una delle nostre novità. La prossima è quella delle 9, già scelta, il disco di Just e Sam Harper. Si intitola Just a Little.
2: Novità

La canzone era quella di Just ASMR, per si chiamava Just a Little, su Disco Radio. Mentre ricordiamo a tutti il nostro numero, il 393 800 3000, a cui se volete con un messaggio di testo o una nota vocale potete inviare anche solo dei saluti. Continuiamo con Bibi Rex e Faithless. I can't get no sleep.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: Tiesto nel 2015, quindi più di una decina d'anni fa, con la canzone che si chiamava Take Me Home su Disco Radio, mentre abbiamo già preparato un altro dei nostri Rhythmic History in arrivo dal 91.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
8: Garage Flex, buongiorno.
9: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
8: Che veicolo?
9: Un due posti.
8: Ok.
9: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
8: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
9: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
8: Mi sta un po' confondendo.
9: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
10: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
13: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo. Conviene per davvero.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damo Cauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
17: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
18: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
19: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
20: Info e sedi su Renault.com.
0: Disco Radio! Beh, lo abbiamo detto poco fa, no? Abbiamo scelto il 1991 per farvi risentire un altro dei nostri Rhythmic History, che questa volta è per Crystal Waters. La canzone era Gypsy Woman. Rhythmic.

0: disco è quello di Calvin Harris e Jazzy, la canzone che si chiama Satisfy, su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, all'interno del quale c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio, che potete sentire in diretta ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini. Con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, e soprattutto con voi e i vostri messaggi. Questa settimana vi abbiamo chiesto di provare a inserire la parola donnola al posto di un'altra parola, di un testo, di una canzone famosa o di una filastrocca, e il risultato è stato questo qua. Allora partiamo dai prossimi, questo per esempio, pronto?
1: Guarda come donnolo, guarda come perfetta. Con il twist.
2: Bravissima,
0: questa è perfetta, è perfetta, pronto?
3: All'alba donnola, donnola.
2: Dai, dai, dai.
3: Donnola.
2: Sì, va bene.
0: Sì. Il nostro orgoglio, pronto?
4: Donnole, donnole gatto, donnole, sì, va bene. Donnole gatto.
0: Molto bene, bel tentativo, pronto?
5: Magari ti chiamerò. Certo. Donnolina amorosa, certo. Da da da, da. Donnolo, il tuo donnola. Nome sarà. Ciao, Disco Radio, un bacio.
0: Però non ci hai detto chi sei, peccato. Pronto?
6: Vado
0: pronto.
6: A donnole. Vado a donnole.
2: No, no, no, no, ti prego, rimettila subito.
0: Il capo assoluto.
6: Vado a donnole. Vado a donnole. Vado a donnole.
2: Che outing.
6: Ciao Massi.
0: Il Massi da Bergamo.
2: Grande,
0: grazie Massimo. Massi. Pronto?
7: Ice fai donnolai. Donnolia. No, donnoli, donnola.
0: Donnoli e donnola, cioè. E chiuderei con oggi pomeriggio. Chiedo al donnola Cash,
2: certo,
0: di fare
2: certo.
0: un freestyle sulla donnola.
2: Le tre va parole bene, metteteci una donnola,
0: sì,
2: oggi pomeriggio.
0: Certo.
8: Belli Svegli. Disco.

0: La canzone di Katy Perry si chiamava Firework dal 2010 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend insieme alle hit più ritmate della città senza interruzioni. Arriva anche il prossimo appuntamento con il meteo, quindi il tempo per le prossime ore.
1: Meteo. Condizioni di generale instabilità in questa prima parte di domenica sulle nostre regioni nord-occidentali. Sta transitando un minimo di bassa pressione in quota, attivazione di qualche rovescio a sfondo temporalesco tra Piemonte e Lombardia. Poi via via a partire dal pomeriggio ancora qualche fenomeno, ma saranno precipitazioni più isolate. La giornata sarà, diciamo, relativamente più fresca rispetto alle ultime, con massime sotto i 28-29 gradi dappertutto. Con la nuova settimana invece prevediamo il ritorno dell'anticiclone africano, prepariamoci a una nuova settimana soleggiata ma di caldo veramente intenso a partire da giovedì. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: E allora arrivano anche le prossime quattro da sentire senza interruzioni. Ci sono Kim Lucas dal 2000 con To Be You, White Girl Wasted di Anna, il disco di Shawn Mendes 2015 si chiamava Stitches, subito Medusa, Don't Wanna Go Home.
3: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Il disco di Kim Lucas si chiamava To Be You, su Disco Radio, era il 2026 anni fa praticamente, l'abbiamo riascoltato nel corso di questa mattinata, mentre è pronto anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, con una parentesi dedicata ai nostri amici più piccoli, il club dei Baby Svegli, dove c'è anche il nostro Omariolino con le sue curiosità dal mondo.
1: Forse non lo sapevate, ma le code nel traffico si ridurrebbero drasticamente se i guidatori non tallonassero l'auto davanti. Infatti una ricerca del MIT ha dimostrato che se tutti mantenessero la stessa distanza si arriverebbe in stazione in metà del tempo.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Metà del tempo?
1: Sì, ok, siamo arrivati a Viserbella in 2 ore invece che in 4.
0: Mamma mia.
1: Però io non dovevo andare a Viserbella.
0: Come non dovevi andare a Viserbella?
1: Quindi benissimo, però io dovevo andare in Liguria.
0: Cavolo, un problema allora.
1: Forse non lo sapevate, ma...
0: Ma che spavento,
1: L'afefobia.
0: La che?
1: L'afefobia.
0: Lo so che cos'è l'afefobia.
1: Sentiamo, perché
0: è la fobia di quelli che parlano l'alfabeto farfallino.
1: Ma me la bruciate sti pezzi di... Ma io spacco la bottiglia a pazza famiglia. Ma scusa, ma avevo tutta una costruzione.
2: Ma era ovvio che andasse lì, no?
0: Ma non è vero, lui
1: ma certo! Era così bella, l'afefobia descrive due, senti qua, due paure intrinseche dell'essere umano, quella di toccare gli altri o di essere toccati e quella molto peggiore di ritrovarti un giorno ad avere a che fare con una persona che parla il farfallino. Ma io sto qua, le scrivo, mi rompe le palle perché non arrivano i messaggi dei Baby Svegli e me le brucia! Domani vado in Sardegna con lo zio Omar. Ciao, basta domani. Io non so se torno dalla Sardegna.
2: Oh, mamma, mamma, mi aiuto.
1: Con lo stesso entusiasmo con cui hai detto perché io so di cosa parla Rossana.
3: Belli Svegli Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo €10.700. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.586. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
9: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Allora, un po' di saluti che vanno a Mirella che ci sta ascoltando dalla provincia di Brescia senza segnalarci esattamente quale sia la località. Speriamo che tu sia in vacanza almeno in questo periodo e che non ti sia dovuta alzare così presto in questa domenica mattina peraltro. Arriva anche Felicia.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend. I don't even...

0: Si chiamavano Sergio Mendes e Will.i.am. C'era Funky Bahia per chiudere la prima parte del nostro From Disco to Disco. Vi lascio con la Vale che è già pronta. Grazie, quindi anche da parte mia sono Fabrizio Sironi. Se volete ci sentiamo come sempre domattina dalle 6 per Quasi Belli Svegli.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Grazie Fabri, le 10.
1: Disco Radio.
3: A questo punto buona domenica anche da me, sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. Fammi ringraziare immediatamente tutti quelli che abbiamo incontrato in questo weekend a Rimini, è stato davvero fantastico, lo rifacciamo il prossimo fine settimana. Ma adesso torniamo a noi, la nostra novità, la prima, quella che apre le nostre quattro ore insieme, c'è il nuovo di Madonna.

0: Down, la carica e l'energia su Disco Radio, quello della nostra musica senza interruzione, e tra poco anche un disco dance storico dal 95.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicura Auto a Magenta, via Milano 216.
3: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro oro d'oro. Oro.it.
5: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60%. Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
15: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
14: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
15: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
0: Disco Radio. Ricordi che vi facciamo rivivere con un disco dance storico allora e poi l'extended version ogni sera su Disco Radio a partire dalle 21 con Alessio Luisi. Adesso pronti a tornare nel 95 con Corona Baby Baby.
16: Rhythmic History.

0: Abbiamo scelto anche Sad Girl tra quelle che suoniamo in questa mattinata appena iniziata, Bebe Rexha. Tra poco invece ne arrivano quattro senza interruzione.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.

0: SOR Republic, ma bel disco disco, duro e Dilemma, quella con cui abbiamo aperto, tra poco ancora musica e poi la prossima novità. E adesso parliamo di auto, perché scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazione e alimentazione, offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
9: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Ancora qualche minuto prima di chiudere la nostra primissima ora insieme in questa mattina di domenica. Buongiorno, ben svegliati anche a quelli che hanno tirato tardi ieri sera. Noi ci siamo ad accompagnarvi come sempre col From Disco to Disco Weekend. La prossima c'è Talk to You.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Siamo puntuali, le 11.
1: Disco Radio.
0: Buona mattina e buona domenica a quelli che in questo momento accendono la radio. Tra le cose che solitamente si fanno la domenica, che sono o dormire o svegliarsi presto, per quelli che sono in vacanza e magari ne approfittano per andare in spiaggia quando c'è ancora poca gente, quelli che invece organizzano questo weekend. Noi ci siamo, ragazzi, ad accompagnarvi come sempre con la nostra musica. Il nuovo di Joel Corry, adesso We

0: bello questo disco, Felicità Puttana e dei giornalisti su Disco Radio 2018, ci stava proprio perché fa proprio estate, tra poco un disco dance storico.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Renault.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
9: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
10: Info e sedi su Renault.com.
11: Garage Flex, buongiorno.
12: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
11: Che veicolo?
12: Un due posti.
11: Ok.
12: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
11: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
12: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
11: Mi sta un po' confondendo.
12: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
13: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile,
14: compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damoc Auto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damoc Auto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
15: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
16: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
17: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo, conviene per davvero.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
20: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
21: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
22: Disco Radio.
0: Vi ricordo ogni sera l'appuntamento con Alessio Loisi e la storia del rito in extended version dalle 21 e poi un disco dance storico. Ormai siete abituati a sentirlo ogni ora comodo a

0: La nostra domenica mattina insieme è fatta di musica, sicuramente per quel che mi riguarda vi accompagno con tutta quella bella su Disco Radio. Voi dall'altra parte che fate? 393 800 3000, adesso DNA.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Le quattro del nostro From Disco to Disco si concludono con No Limit to Unlimited 1993. State lì perché c'è ancora musica prima della novità.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
5: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Abbiamo già consumato praticamente quasi due ore dritti verso mezzogiorno. Noi ci siamo come sempre con il From Disco to Disco. Sono Valentina Guidi, ragazzi, vi accompagno come sempre durante il fine settimana fino alle 2. Lady Gaga, Doci, Runaway.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Si è fatto già mezzogiorno. Ragazzi, è vero che il tempo passa troppo veloce quando si diverte, se ne accorgeranno sicuramente quelli che in questo momento sono in vacanza, che si vedono le ore via volare fuori senza neanche rendersene conto. Noi ci siamo, ragazzi, vi accompagniamo come sempre con il From Disco to Disco anche nel weekend. Come sempre, la novità ad ogni inizio ora, abbiamo scelto il nuovo di Peg

0: Keith Offenbach su Disco Radio, la storia del ritmo, tra un attimo, dal 98.
1: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
2: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
3: Hambù, mi piaci tu.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: Info e sedi su Renault.com.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
10: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionali. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
0: Disco Radio. Come ogni ora torna l'appuntamento con la storia del ritmo su Disco Radio, e allora dal cassetto tiriamo fuori un disco dance storico. L'abbiamo già preparato lì dal 1998, The Sound Lover, questa Surrender.
14: Rhythmic History.

0: Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter insieme. Tra poco invece ce ne sono quattro senza interruzione.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Boro Boro.

0: radio.
1: This is Rap and Drop.
2: Buona domenica a quelli che la radio l'accendono adesso, vi accompagniamo praticamente all'inizio del pomeriggio. Buona domenica di sole da me, sono Valentina Guidi, 393 800 3000.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
5: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: La domenica è fatta di cose belle, soprattutto quando sei in vacanza, in ferie, quelli che in questo momento sono al mare, quelli che in queste ore stanno partendo. Benvenuti su Disco.

0: Sono le 13.
1: Disco Radio.
0: Abbiamo ancora 60 minuti, un'oretta, insomma, se vi piace di più da condividere in questo pomeriggio insieme. Buona domenica, buon sole a quelli che se lo stanno godendo proprio in queste ore, a quelli che se ne vanno in giro a far cose belle durante il fine settimana. E a questo punto quali sono? 393-800-3000, messaggi WhatsApp o note audio, vi aspettiamo su Disco Radio. La prossima novità per voi c'è Jubal Ocean House.

proprio bella questa di Jubal, Ocean House, mette letteralmente di buon umore. Su Disco Radio la novità che apre la nostra ultima ora insieme, la prossima c'è Joel Corry.

0: pezzo di samba ce ne andiamo in giro, vi piace? Samba do Brasil su Disco Radio. Tra poco invece la storia del ritmo, torniamo indietro fino al 2000.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? Pole Position! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
5: Ambù, mi piaci tu!
6: Mua. Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
9: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
12: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
13: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
14: Info e sedi su Renault.com.
0: Disco Radio. Gli amanti della dance storica lo sanno, c'è un appuntamento che dura 60 minuti tutte le sere su Disco Radio, l'extended version del Rhythmic History, e poi un disco dance storico ogni ora in questa dritti nel 2000. Magic Box, Carry On.
15: Rhythmic History.

0: Non è vero, ma non fa mai così
1: l'altro. Cioè, è difficile farla con la bocca, però.
2: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Buon pomeriggio e buona domenica di sole. Noi ci siamo ad accompagnarvi con il From Disco to Disco Weekend. Voi che fate là fuori, molti nel traffico, dirigendosi verso le vacanze, tenete duro. Dai, la prossima, cioè, repeat it.
3: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. Stay.

0: che abbiamo suonato senza interruzione nel From Disco to Disco Weekend, e tra poco ancora musica prima della novità.
1: E adesso parliamo di auto, perché scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazione e alimentazione, offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Le ultime che suoniamo insieme per questa domenica. Buon pomeriggio a quelli che arrivano adesso, i ritardatari, mi piace chiamarvi così. Noi ci siamo come sempre ad accompagnarvi con la nostra musica senza interruzione. Tra poco Robby Mistretto, adesso Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Happy, Pharrell Williams su Disco Radio, l'ultima che suoniamo in questa domenica pomeriggio. Ragazzi, noi ci sentiamo il prossimo weekend. Adesso vi lascio con Robby Mistretta. Ciao.
1: Eccomi, grazie Vale. Disco Radio. Le due precise, prontissime per iniziare le nostre 4 ore insieme. From Disco to Disco Weekend, la terza parte, l'ultima di luglio, tra l'altro. Weekend, come dicevamo ieri, di prime partenzine, prime gente che mette i piedi nella sabbia, ma tanti altri sono anche in montagna, tanti sono ancora a casa e manca ancora tempo alle ferie. Insomma, avremo tempo da qui alle 18 per parlare di tutto questo e tanto altro. Anzi, che fate oggi? Dove siete? Dai, raccontatecelo. 3938 103.000, adesso Just Dance.

prende un grande tormentone di qualche anno fa. Io sono Roby Mistretta, qui fino alle 18, già arrivata la poesia della domenica. Il nostro poeta era già attivo, tra poco lo ascoltiamo. Prima c'è anche lei, Dua Lipa.

0: Parma.
1: Caro Roberto, ascoltarti è sempre una grande emozione, anche in questa domenica in cui sono nella spiaggia di Riccione.
0: Hai capito, Antonio? Oggi non è da Parma, è Antonio da Riccione. Si è mangiata la piadina?
2: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
3: Garage Flex, buongiorno.
4: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
3: Che veicolo?
4: Un due posti.
3: Ok.
4: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
3: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
4: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
3: Mi stavo un po' confondendo.
4: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
5: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
9: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
10: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
9: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
10: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
14: Disco Radio.
0: Saluto Fabio da Gornate Olona che dice: oggi finalmente a casa, nella mia piscina, senza nessuno che rompe. Ogni tanto si sta bene anche da soli. Dice: buona giornata Fabio, subito Technotronic.
14: Rhythmic History.

0: magari qualche informazione calcistica.
1: Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì!
2: Giovedì 30 luglio a Vicolungo The Style Outlets è Super Giovedì. Ti aspettano extra sconti fino al 20% sul prezzo saldo dei tuoi brand preferiti. Tommy Hilfiger, Geox, Elisabetta Franchi, CMP e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 marchi. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo. E ricorda, il Super Giovedì torna ogni ultimo giovedì del mese.

0: 18 nel Frondisco to Disco Weekend. Sì, se vi manca la Serie A, dai, manca pochissimo ormai. È 23 agosto lì, dietro l'angolo, meno di un mese, e riparte tutto, tutto quello che poi il tran tran della Serie A, Champions League e tutte le altre competizioni. Ormai ce ne sono veramente tantissime squadre di Serie A che sono già in ritiro, in particolar modo la maggior parte delle squadre italiane, non solo di Serie A ma anche tra Serie B, Serie comunque minori, sono in ritiro tra Trentino e Lombardia. Ben 19 club in questi due territori che negli ultimi anni si sono attrezzati in modo pazzesco, soprattutto per i ritiri delle grandi squadre, e quindi il Napoli è in ritiro in Trentino, mentre in Lombardia ci sono Atalanta, Monza, Milan, Como, Cagliari, Arezzo, Mantova, Sampdoria, Catanzaro. Amici del Catanzaro, società del Catanzaro, cosa vi ha fatto i vostri calciatori? Perché non potevate portarli al mare? È là che stavano magari meglio, si ritiravano, giocavano di più, presi bene, magari sulla spiaggia, cosa ne so. No, il ritiro in Lombardia, questa è quasi una punizione, secondo me, cari amici, però è così, funziona così. Mentre la Juventus, stavo leggendo, che è in ritiro alla Continassa, poi tournée tra Hong Kong e Australia. Qua altro che ritiro, qua li fanno sudare anche d'estate. Li fanno sudare come non mai, ma la Serie A manca a tanti, non a tutti, ma tu non vedi l'ora che sia settembre per cosa? Cosa ti manca tantissimo?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate da

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
3: Bella l'estate, belle le vacanze, ma c'è già chi pensa oltre, magari chi deve cambiare casa, macchina, lavoro nuovo, e quindi dicono: non vedo l'ora che arrivi settembre per cosa? Dai, se volete condividerlo con noi, 393 800 3000.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: canzone che sembra uscita l'altro giorno, invece sono, lo dico, ci facciamo del male, ci sentiamo un po' vecchi. 2015, 11 anni, intanto le 3 in punto.
1: Disco Radio.
0: Ma buon pomeriggio, buona domenica a tutti. Ultima domenica, dicevamo, di luglio, poi inizia questo grande agosto, mese di spostamenti e cambiamenti anche qua a Disco Radio. Ma avremo modo di parlarne magari nei prossimi giorni. Quando ci troveremo? Dove ci troveremo? Così creiamo un po' di suspense. Intanto al 393-800-3000 mi state già raccontando il dopo vacanze. Non vedo l'ora che arrivi settembre per fare cosa? Cosa arriva nella tua vita? Tra pochi i vostri messaggi, nei prossimi minuti nella nostra vita arriva lei, c'è Madonna.

0: dice anche Madonna, alzati e balla. Stai ascoltando il Frondisco to Disco Weekend su Disco Radio. La mente di tanti è già proiettata anche al dopo vacanza, settembre. Ma per cosa?
1: Ciao Roby, sono Denise da Valencia.
0: Allora, hola, Venice.
1: E voglio settembre perché
0: dici,
1: mi sono trasferita in un posto turistico apposta per godermi il mare tutto l'anno.
0: Mi sei già stufata, ecco.
1: E tutto l'anno non me lo godo perché ragazzi qua maggio, giugno, luglio, agosto, terribile. Lavori come non hai mai lavorato in vita tua.
0: Ah sì.
1: E ecco, poi è il caldo, ragazzi. Che caldo fa?
0: Non lo so, dici
1: qui
0: tu.
1: In Spagna tocchiamo i 40 gradi.
0: Però,
1: e da voi?
0: Da noi, guarda, almeno una decina di gradi in meno, ma anche qua non è che si stia benissimo, eh?

0: Era Closer. Chiudiamo anche l'argomento della prima ora, ovvero non vedo l'ora che arrivi settembre per Andre. Dice una cosa al 3938103. Cioè, non so se posso dirlo, non so. Cioè, Andre non vede l'ora che arrivi settembre per portare i bambini a scuola. Dai, poveri bimbi, Andre! Io invece non vedo l'ora che arrivino i prossimi minuti, perché sta per arrivare un Rhythmic History pazzesco.
1: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Info e sedi su Renault.com.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
11: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su Mocauto Group.
13: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
14: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
13: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
14: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.

0: sito Beautiful Places. Ecco, molti di voi sicuramente ci stanno ascoltando da un bel posto. Allora sedetevi, mettetevi comodi un attimo, perché sto per sconvolgervi la domenica, anzi che dico domenica, la vita, perché uno studio rivela che anche gli animali considerati muti in realtà parlano.
1: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Tra pochissimo approfondiremo questo studio che ci sconvolge la vita, ma facciamo una cosa.

let's come together. Ma qua c'è del benessere, eh? Vi portiamo a stare bene con questo disco pazzesco, 1993, su Discoradio Sweet Harmony. Magari molti di voi si stanno rilassando in piscina, dormendo magari in giardino. Ecco, vi abbiamo accompagnato con

0: niente, perché siamo abituati a pensare che certi animali siano muti, tipo pesci, tartarughe. Avete mai parlato, comunicato con un pesce, una tartaruga o altre specie che sono considerate mute da sempre? Invece questo studio dice no, oltre 50 specie considerate silenti da sempre in realtà parlano, parlano a modo loro, cioè noi mettendo quei versi stratosferici che magari, cioè, possiamo comprendere, tipo il cane abbaia e si sa, il pesce invece emette dei suoni, anche la tartaruga. Il tutto è stato pubblicato su Nature Communication e i ricercatori hanno fatto questo studio grazie a dei biologi che sono stati molto molto attenti e si sono resi conto anche che tipo la tartaruga d'acqua comunica, parla, l'hanno scoperto tramite un idrofono, c'è una strumentazione apposta, però con questa hanno detto, ah, ma guarda, senti che ha fatto un suono, senti che ne ha fatto un altro, e sono arrivati anche un'altra conclusione, cioè che gli animali comunicano, cioè di solito sulle altre ricerche, cioè da 200 milioni di anni fa ad oggi, e loro hanno detto no, abbiamo rivisto tutto, abbiamo ricalcolato i tempi, hanno iniziato a parlare 407 milioni di anni fa, però noi niente, non li abbiamo mai sentiti e se non abbiamo l'idrofono manco oggi lo sentiremo. Ma facciamo una cosa, usiamo la fantasia, metti caso che il tuo cane, il tuo gatto, il tuo pesce, insomma il tuo animale domestico potesse parlare con te per 2 minuti, che domanda gli faresti? Cosa vorresti sapere? 3938 103.000, sono curioso di questa comunicazione che vorresti avere con il tuo pet, raccontacelo. Intanto, scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni, offerte continuamente diverse, per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA, tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o online sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Beh, tanti, quasi tutti quelli che hanno gli animali ci parlano insieme, ma non hanno risposta. Tante volte hanno solo degli atteggiamenti, invece immaginano parlante. Tu cosa gli chiederesti? Cosa vorresti sapere? Insomma, una bella comunicazione? Cosa chiederesti? Dai, raccontalo.
0: From disco to disco weekend.

0: stiamo parlando, abbiamo parlato di questa ricerca che ci sconvolge, perché gli animali fino ad ora ritenuti muti, secondo questi studiosi, parlano. Ma se il tuo animale dovesse parlare, cioè tu, in una comunicazione, cosa vorresti chiedergli? Sentiamo.
1: Ciao, sono Antonella da Rescalda.
0: Ciao Antonella.
1: Io e i miei cuccioli vorrei che mi direbbero che ti voglio tanto bene per quello che fai per noi, insomma, ecco. Ciao ciao.
0: Ok, e invece ti immagini se dovessero dirti il contrario, eh? Insomma, dai, le quattro. Sto scherzando, perché Antonella vi manda anche la foto dei suoi cuccioli. Sono tantissimi. Quanti sono? 4, 5, fammi vedere, contare. 1, 2, 3, 4, 5, sono tantissimi. Tutti con gli occhi a cuoricino mentre scatta una foto. Io sono Roby Mistretta, qui con voi su Disco Radio fino alle 18. E c'è anche un collare che tramite l'intelligenza artificiale traduce i versi degli animali. Io l'ho provato e l'ho provato l'altro giorno. Tra poco vi faccio sentire il risultato. Prima Joel Curry.

4 si stanno sperimentando ormai dall'anno scorso un collare che tramite l'intelligenza artificiale dovrebbe riuscire a tradurre i versi degli animali. Io l'altro giorno l'ho provato con il cane di un mio amico e ho registrato anche questa conversazione che ho avuto, cioè. Ah, io gli ho chiesto: come stai? Lui mi ha risposto: ecco, non ho capito perché abbia risposto esattamente. No, basta, abbiamo capito. Era in un momento, no, evidentemente della giornata lui. Intanto Capital Cities.

0: Balla dalla mattina alla sera qui su Disco Radio nel front disco to disco weekend era Stereo Head Surprise. E tra pochissimo il nostro viaggio ci riporta nel 1999 con un pezzo tutto da cantare, quindi iniziate a preparare la voce.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da €275 al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo €10.700, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.586. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48. Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da €12.900 con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
10: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da €24.900, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
11: Info e sedi su Renord.com.
12: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a €8.000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8.000. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
0: Disco Radio. L'avete scaldata la voce perché adesso vi serve dal 1999 un bel pezzo tamarro. Anzi, più che tamarro, caffone. Anzi, più che caffone, super caffone. C'è Piotta.
15: Rhythmic History.

0: Abbiamo un consiglio per una storia duratura.
1: Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì!
2: Giovedì 30 luglio a Vicolungo The Style Outlets è Super Giovedì. Ti aspettano extra sconti fino al 20% sul prezzo saldo dei tuoi brand preferiti. Tommy Hilfiger, Geox, Elisabetta Franchi, CMP e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 marchi. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo. E ricorda, il Super Giovedì torna ogni ultimo giovedì del mese.

0: cattedra, chi sono io per dare lezioni d'amore? No, ci pensa lei, Elettra Lamborghini, perché chi l'avrebbe mai detto? Quasi 6 anni di matrimonio è una regola che tra poco vi svelo.
1: From Disco to Disco Weekend.
2: Ciao, this is DJ Antoine on Disco Radio, the beat

0: era Axwell, collega di Afrojack, marito di Elettra Lamborghini, che intrecci pazzeschi che stiamo facendo, e si sente che è arrivata l'estate, che c'è anche del gossip sotto l'ombrellone, a noi piace anche raccontarlo, ma questa volta il gossip ci aiuta, ci dà delle regole in amore a rivelarcele, sono proprio Elettra Lamborghini e Afrojack. Noi millennials siamo cresciuti qualche anno fa invece con altre regole d'amore, non so se ricordate quelle di Paolo Meneguzzi.
1: Una regola, non tradire mai, è una regola d'amore.
0: Beh, anni dopo mi viene da dire anche Paolo, sono le basi quelle comunque. Invece un'altra regola molto molto importante per le coppie, soprattutto quelle a distanza, non quelle che vivono insieme tutti i giorni, ce la rivelano proprio Elettra Lamborghini Afrojack, matrimonio che dura da ormai 6 anni. Chi ci avrebbe mai scommesso? Io non ero uno di quelli, avevo detto, ma sì, ma dai, una relazioncina così, sono sposati così per 6 anni, e nonostante queste vite super super impegnate, loro sono ancora PCP e hanno una regola ferrea che hanno cambiato ultimamente, perché prima, nonostante queste vite che li portino in giro per il mondo continuamente e quotidianamente, dicevano non possiamo stare separati più di 12 giorni, ma loro non ce la fanno a stare separati e quindi questa regola è cambiata e i giorni sono diventati 8. Per una relazione duratura, parliamo di quella distanza, mai stare separati più di 8 giorni. Loro dicono possiamo essere ovunque in giro per il mondo, ma l'ottavo giorno, se siamo distanti, troviamo il modo di trovarci, di stare vicini. Afrojack, quel tenerone, aggiunge anche: se io non la sento prima di andare a dormire, dormo triste.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quanto miele in questa coppia, Afrojack, Elettra, Lamborghini. Loro sono PCP, PCPU, addirittura dicono: noi se non ci sentiamo 2-3 volte al giorno stiamo male. Ma che ci avranno da dirsi tutto quel tempo? Tu ogni quanto senti il tuo lui o la tua lei?
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Andavamo in questo good time, ma noi siamo sempre good time. Stiamo sempre bene, vi portiamo sempre a stare bene con tutte le nostre hit, le più ritmate della città, in particolar modo il weekend del From Disco to Disco, che ci è portati alle 5.
1: Disco Radio.
0: Apriamo così l'ultima ora che passiamo insieme in questo weekend, weekend l'ultimo anche di luglio. Allora che state facendo? Dove siete oggi? Oppure cosa avete fatto mentre ci ascoltavate? Se volete raccontarcelo, condividere con noi la vostra domenica, 3938103000. Intanto arriva lei che fa parlare tutti, ancora Gossip, ma con Berrettini. Ci sta o no? Non l'abbiamo ancora capito, ma la sua canzone ci piace un sacco. Woman, c'è Peggy Goo.

Peggy Goo, che poche ore fa era Saint-Tropez, un bel Ferrari, beata lei. Voi invece dove siete questa domenica? 3938 103.000, siamo già pronti anche per Joel Corry.

0: Radio, mentre che si fa là fuori?
1: Ciao Disco Radio, sono Loris da Lecco. Stiamo Loris. Partendo ora per andare al concerto di The Weeknd. Wow. Buona giornata a tutti.
0: Bello, tanta roba, ho già visto dei video di chi ci è andato nei giorni scorsi. Veramente bello, goditelo tutto. Noi tra poco abbiamo un bel po' di cose da raccontarvi.
2: Garage Flex, buongiorno.
3: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
2: Che veicolo?
3: Un due posti.
2: Ok.
3: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
2: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
3: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
2: Mi sta un po' confondendo.
3: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
4: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Info e sedi su Renault.com.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo, conviene per davvero.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
14: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
15: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su Mocauto Group.
16: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
17: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
0: C'è chi si sta preparando per andare ai concerti, chi per andare agli aperitivi, chi esce dalla piscina. In qualsiasi caso serve la canzone giusta, una bella carica che arriva dal 92, gli Usura. Rhythmic History.

0: prossimo mese, quello delle ferie per tanti. Come lo iniziamo dal punto di vista climatico?
1: Meteo.
2: Nella giornata di domani anticicloni rinforzo sulle nostre regioni nord-occidentali, una giornata di lunedì con cielo sereno poco nuvoloso anche tra Piemonte e Lombardia. Caldo ancora vivibile, sopportabile, con massime sostanzialmente non oltre i 32-33 gradi. Settimana soleggiata ma di caldo intenso, soprattutto da giovedì in poi saranno possibili nuovamente i 38-39 gradi sulla pianura padana centro-occidentale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì!
4: Giovedì 30 luglio a Vicolungo The Style Outlets è Super Giovedì. Ti aspettano extra sconti fino al 20% sul prezzo saldo dei tuoi brand preferiti. Tommy Hilfiger, Geox, Elisabetta Franchi, CMP e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 marchi. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo. E ricorda, il Super Giovedì torna ogni ultimo giovedì del mese.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Complice questo periodo anche di preparativi per le vacanze, sicuramente siete stati distratti questa settimana e vi siete persi un sacco di notizie. Allora lo sapete che la domenica facciamo una cosa: recuperiamo tutte quelle che vi siete persi negli ultimi 7 giorni. Lo facciamo tra poco.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: lavoro Kill Me Softly su Disco Radio nella nostra domenica pomeriggio fino alle 18. Siete con me, Roby Mistretta, ancora qualche minuto, giusto il tempo di recuperare tutte le notizie che probabilmente vi siete persi nel corso degli ultimi 7 giorni. E ormai lo sapete, se siete distratti, se vi perdete qualcosa, tranquilli, tanto la domenica le recuperiamo qua su Disco Radio. Attenzione, Damiano David e Dave Cameron presto sposi, contentissimi per loro, meno contente le fan che cercavano, volevano amare Damiano David. Le pubblicazioni del matrimonio sono affisse al comune di Roma. Spoilerino, fine settembre il matrimonio. Staremo a vedere il grande gossip. Per un matrimonio che si deve celebrare, un altro si è appena celebrato. Gigio Donnarumma si è sposato con Alessia Elefante. Virale il servizio con la giornalista che dice: tra meno di 5 ore si terranno i funerali della coppia. Vabbè, piccola gaffe che però è diventata virale, riprese sui social, sta girando un sacco. Se ve la siete persa fa anche abbastanza ridere, recuperatela. E dopo 10 anni Ryan Gosling è riuscito a far raddrizzare la mano sul poster di La La Land. Non ci dormiva la notte, era ossessionato, e finalmente la mano che era un po' piegata gliel'hanno raddrizzata e gli avranno detto: no, sei contento adesso anche in questo caso? Se siete curiosi andate a cercare la manina dritta finalmente di Ryan Gosling, amici. Intanto, scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, online sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te.
3: Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
4: Ambu, mi piaci tu.
5: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
6: Questo è l'ultimo weekend di luglio, l'ultimo weekend che passiamo insieme in questo mese pazzesco. Dal prossimo ci sentiremo tutti i giorni. Tra poco vi dico quando. Intanto altre hit, le più ritmate della città, anche Prospa e Clone.

0: disco per chiudere le nostre 4 ore insieme in questa domenica pomeriggio, in questo che è l'ultimo weekend di luglio. Il prossimo non ci sentiamo e faccio anche una piccola vacanzina, giusto al tempo di ricaricare le batterie, perché poi da quando andranno in vacanza i belli svegli ad agosto, sì, ci sarò io il mattino ad accompagnarvi dalle 6 alle 10, quindi serve ricaricare le batterie. Io sono Roby Mistretta, statemi bene, ci sentiamo presto, adesso Lina Roma, ciao!
1: Sono le 18! Buona domenica su Disco Radio con il Don. Sono arrivate le 18, ragazzi, Don Cash al microfono, reduce da questi giorni allucinanti, perché siamo stati live venerdì sul palco di Rimini, sabato sul palco di Borgo Rose di Rieti e Rimini contemporaneamente. Oggi domenica sono in radio fino alle 21, ritornerò stanotte e domani ci risentiamo alle 13. Insomma, Disco Radio Lovers, voi invece fatevi sentire al nostro numero di telefono e ditemi dove siete o da quanto tempo ballate con Disco Radio. Il numero per tutti è il 393-800-3000 e con lo zio Don Cash, come ogni ora, si parte con la novità. Una bella casetta sull'oceano, così vista mare, ce la offre Jubel, si chiama Ocean House.

0: Ocean House, le note di Jubel, la novità delle 18 in compagnia di Don Cash e Disco Radio Lovers. Da quanto balli con noi?
1: Don, sono Nina da Torino.
0: Ciao Nina.
1: Io sono arrivata in Italia nel 99.
0: Sì.
1: Allora da allora ho trovato questa stazione e da allora non ho mai smesso di ascoltarvi.
0: Grande.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande Nina che balla con Disco Radio dal 99.

0: Timberg, Sick Romance 2010, la targa su questo brano meraviglioso. Buona domenica con Don Cash e Disco Radio Lovers. Da quanto si balla? Salve.
1: Hola, donna. Hola. Ale da Busto.
0: Ciao Ale.
1: Come tutti i giorni dal furgone su e giù, su e giù, a rifornire distributori automatici.
0: Giustamente, per chi fa questo lavoro non esiste neanche la domenica.
2: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Garage Flex, buongiorno.
7: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
6: Che veicolo?
7: Un due posti.
6: Ok.
7: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
6: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
7: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
6: Mi sta un po' confondendo.
7: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
8: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
10: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
13: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
14: Info e sedi su Renord.com.
15: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
19: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
20: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis New Milano sono arrivati Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
19: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
20: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 290 99 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisendiu.com.
0: Disco Radio. Io e il prossimo producer ci siamo incontrati, eh sì, perché sono due. Uno è il mio primo editore e l'altro è stato uno dei primi remixer, peraltro di un brano che si chiama Carry On. Lui è DJ Lasa e l'altro è Gabri Ponte e questa è la versione remix di Giulia.
21: Rhythmic History.

0: liberi, we are free, Frinacria insieme a Alexandra Stan nella nostra domenica pomeriggio. Disco Radio Lovers con lo zio Don Cash che ballano, da dove e da quando siete con noi? Sentiamo, ciao!
1: Ciao, Disco Radio!
0: Che è successo?
1: Stavo facendo il vocale, ho toccato con il dito e ho cambiato stazione, no!
0: Non ho capito, però va bene, mi piace l'entusiasmo, la stazione.
1: Radio!
0: Salve!
1: Allora, io vi ascolto da almeno 25 anni.
0: Oh!
1: E ho iniziato ad ascoltarvi che lavoravo in ufficio a Torino. Adesso vi ascolto che abito a Poirino. Ciao a tutti!
0: Ma ciao a te! Da dove e da quando balli con noi? Al 393-87-3000. Are you ready?
2: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Si vola indietro nel tempo sulle ali della musica. Questa volta lo zio Don Cash ha scelto il 1998. Lei, ragazzi, l'idolo, la paladina indiscussa e anche l'idolo delle nostre camerette, poster e mi ricordo qualsiasi cosa con il suo brand. È Britney Spears, questa è Baby One More Time.
2: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: In Your Eyes, adesso insieme agli One Republic. In casa disco radio con lo zio Don Cash, ragazzi, si vola, si viaggia. Quattro hit senza alcuna interruzione. La prima tra le quattro, Baby One More Time di Britney Spears. Mentre i nostri ascoltatori continuano a viaggiare e a raccontarmi da dove e da quando sono con noi al nostro numero di telefono. Ciao, chi è con me? 393-800-3000, mi piace quando la regia
1: radio,
0: arriva.
1: La mia radio è diventata una radio monostazione.
0: Ah, monostazione.
1: Perché ascolto solo voi.
0: Bravo.
1: Bravi, bravi.
0: Mi piace. Una radio monostazione, monodisco radio.
2: Bella donna, io vi ascolto. Sì. Dall'81, anzi 83, da quando c'era ancora l'Angelotto. Hai siete capito. Sempre con me. Grazie. E quando non ci siete non è un giorno come gli altri.
0: Che carino che sei. Disco radio ha questo grande potere come la musica, quello di cambiarti l'algoritmo della giornata.
2: Ciao, Gabriele il Girovago, bella Don.
0: Bella bro, grazie a Gabriele per questo messaggio meraviglioso.
3: Ciao Don, il panda da Cervasca.
0: Cervasca che balla.
4: È stato aumentare la rendita per rovinare la canzone di Manciao.
0: Non ho capito soltanto ciao, però
5: sempre
0: vabbè.
5: Con voi, da quando è stata fondata dal mitico Angelotto a Caravaggio. Saluti
6: da Benny da Pavia.
0: Ciao,
6: io
0: Benny.
6: Ascolto disco radio ormai da Marco Ravelli. Dice qualcosa?
0: E beh,
6: forse
0: certo.
6: Ormai sono i tuoi nonni loro.
0: Ma no, Marcone.
6: Comunque sono più di 35 anni.
0: Ma certo. Ciao.
7: Beppe da Cossato, provincia di Biella.
0: Cossato, Biella che balla con noi. Insomma, da dove e da quando balli con Disco Radio al 393 800 3000.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo.
3: Ambù, mi piaci tu.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
5: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: La musica, le hit senza alcuna interruzione in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Ragazzi, arrivano e non si fermano mai. È una domenica speciale, il 26 di luglio, insieme a Caldata. Mi state raccontando da dove, da quando siete con noi, e arriva Felicia con la sua My System. Alto il volume.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend. I don't need-

arrivate alle 19. Eh sì ragazzi, sono le 7 di sera, sono le 7, la temperatura inizia un pelo a cambiare, ci si avvicina verso quello che sarà il tramonto fra 2 ore e mezza. Benvenuti, 26, domenica 26 di luglio in Casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Tantissimi amici, tantissime amiche al 393-800-3000 in questa buona domenica. Mi stanno raccontando che cosa faranno durante le ferie e da quanto tempo ballano con noi. Da dove, da quando balli con Disco Radio è il nostro numero di telefono e voliamo con una melodia che conosciamo già dagli anni 80. Just E, Sam Harper, si chiama Just a Little, è la novità.

0: Avevo detto che la melodia era nota già dagli anni 80 e 90. Just a Little, buona domenica, Sam Harper insieme a Justine in casa Discoradio con lo zio Don Cash e i Discoradio Lovers. Chi balla si fa sentire?
1: Don.
0: Sì.
1: Manuel Tambro da Lissone.
0: Lissone, ciao Manuel.
2: Ciao. Ciao Don.
0: Da quanto
2: Don
0: tempo?
2: Crash. Marco da Crescentino.
0: Ciao Marco. Da quanto tempo ballate con noi al nostro numero? Di Bowser.

0: It Goes Like, sottotitolo na na na na na. Lei è Peggy Goo, questa è Disco Radio, il ritmo della tua città, la domenica con lo zio Don Cash. Chi balla?
1: Eric da San Mauro Torinese.
0: San Mauro che balla con
2: ciao
0: noi.
2: Ciao Don, sono Michele e ballo da Erba.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
5: Garage Flex, buongiorno.
6: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
5: Che veicolo?
6: Un due posti.
5: Ok.
6: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
5: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
6: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
5: Mi sta un po' confondendo.
6: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
7: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile,
8: compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
10: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
0: Disco Radio. Il mondo della musica che cambia, ragazzi. Il mondo dei concerti che cambia, ma il concetto dei campioni del mondo non cambia mai. Moriamo al 2004, le note dei Mad on the Concert.
11: Rhythmic History. The Concert. The Light. At the concert, the party.

0: Cash, Money Talk, Aventura CBB e pausa in casa disco radio con lo zio Don Cash. Prendetevi un attimo di pausa, rifiatate, raccontatemi da quando si balla con noi. Ciao!
1: Ciao Don, dal Pazzo Robi, le campagne di Seirano.
0: Seirano,
1: insieme al
2: Beppe.
0: Ciao Beppe.
1: Malenti, ciao Don.
0: Ma benvenuti con noi e buona domenica anche a chi la passa in campagna.
3: Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì!
4: Giovedì 30 luglio a Vicolungo The Style Outlets è Super Giovedì. Ti aspettano extra sconti fino al 20% sul prezzo saldo dei tuoi brand preferiti. Tommy Hilfiger, Geox, Elisabetta Franchi, CMP e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 marchi. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo. E ricorda, il Super Giovedì torna ogni ultimo giovedì del mese.
5: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Non siate tristi, non siate tristi ragazzi, non si fa, bisogna essere felici, è estate, è il 26 d'agosto, c'è Don Cash in radio, è domenica e domani non si va a scuola neanche al lavoro per moltissimi di noi e di voi, soprattutto di voi perché io vengo al lavoro come sempre. E allora Sad Girl, Baby Richa insieme a David Guetta.
5: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: le note di Grip Jet, Sophie Ellis Baxter dal 2000 in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Allora, Disco Radio Lovers, cerchiamo di capire cosa fanno i nostri ascoltatori, da dove, da quando ballate con noi e che si fa durante le vacanze di agosto.
1: Gianmaria da Sedriano, grande serata in Verona.
2: Bravo Don Cash.
0: Grazie.
2: Felici passeggeri, ma tanto su Giacco Perso perché bisogna essere stra veloci. Francesco da Brescia.
0: Brescia, in Verona, il nostro amico che è venuto a vederci live. Grazie a tutti gli amici che sono stati nei nostri live in questi giorni. Ancora ci stiamo continuando a muovere. Ragazzi, veramente, ieri e l'altro ieri, questa settimana ho fatto Taranto, martedì, poi Rimini venerdì e poi sabato, ieri a Borgo Rose di Rieti. Quindi ragazzi, veniteci a venire, venite a vederci in tour e ballate con la musica di Disco Radio tutti i giorni in tutta Italia. Ma proviamo a sentire che si fa durante queste vacanze.
3: Ciao Don.
0: Ciao.
3: Io quest'anno agosto a casa diciamo che do una mano a chi va in ferie e non può portare gli animali e gli do una mano io a tenerli. Perciò quest'anno casa, Don, casa.
0: Bene.
3: Andremo a fare delle belle passeggiate in montagna.
0: Bravo, però per un motivo nobile, mi piace questa cosa. Ciao.
4: Ciao, Fabio da Brescia.
0: Ciao Fabio.
4: Che noi quest'anno niente mare, purtroppo sono stati alcuni fatti che non hanno favorito la partenza, in più abbiamo un trasloco e tanti soldi da impiegare in altro. Ciao a tutti.
0: E va bene ragazzi, ma anche per quelli che rimangono in città, vi ricordo che rimane aperto tutto l'anno il nostro villaggio turistico Disco Radio. Passate le vacanze con Don Cash e Disco Radio e sorridete di più.
5: E adesso è arrivato il doc, adesso è arrivato il doc,
6: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
1: Ambù, mi piaci tu.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
4: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Ancora musica in compagnia di Viscola di Lovers con Don Cash al microfono, ma soprattutto ragazzi, in una domenica meravigliosa. Siete veramente tanti al 393-800-3000. Ciao Luigi, ciao Ornella, ciao Andrea. È bello ragazzi sentirsi in famiglia. Facciamo entrare anche i prossimi tre. Getta, Sia, Afrojack, Away Tonight.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: arrivate le 20.
1: Disco Radio.
0: Ragazzi, lo sapete, in casa Disco Radio con lo zio Don Cash, se sono qui nel weekend a quest'ora si dice così.
2: Sono le 20.
0: Disco Radio.
2: Sono le 20.

0: Le nate di Baggiana con Dance Eteria. Chi balla con lo zio Don Cash dopo da quando lo dice?
1: Ciao Don Cash, ciao. Che balla sempre Coraggio da Solaro.
0: Ciao, buona domenica, bella ancora.
2: Ciao Don Cash, sono Virginia da Cugiano. Grazie per il disco Radio Party numero uno.
0: Ma che grandi che siete, ma quanti eravate a venire a vedere a ballare? Comunque ragazzi, torniamo indietro nel tempo a qualche anno fa, il 2021, con una pillola di Rap and Drop. Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti. Perché di disco radio ne servono mille.

0: Rain Over Me, il brano di Pitbull insieme a Mark Anthony che ci accompagna indietro nel tempo. E sentiamo chi accompagna la nostra musica in questa domenica. Dove portate il suono? Ciao!
1: E per due.
0: Gente che è venuta a ballare ai nostri party in questi giorni. Dove siete? Da dove e da quando si balla con Disco Radio Don Cash? Ciao! Chi è con me?
2: Buongiorno. Buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori e soprattutto le ascoltatrici. Ciao ciao.
0: Beh, vedi, hai fatto il mollicone ma non l'hai voluto dire il nome, non te lo sei accollato fino in fondo. 393-800-3000, quando un cash Disco Radio si balla, da dove o da quando siete con noi?
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
4: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
8: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. mobiliricelli.com.
10: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
11: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
10: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
11: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
12: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Bimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
13: Ambù, mi piaci tu.
14: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
15: A luglio scopri Renault Capture Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
16: Info e sedi su Renault.com.
0: Di notte che succedono tante di quelle cose, talvolta belle, talvolta brutte, talvolta da ricordare, talvolta da dimenticare all'istante. Comunque giusto di notte, come il prossimo brano. Cinture allacciate, vi riporto al 94. James Spoon, Ride in the Night. Rhythmic History.

0: Definirla epica mi sembra anche riduttivo. Fate, Alan Walker, Ave Max. In casa disco radio con lo zio Cash. Se stai ballando, da dove, da quando? Fatti sentire al nostro numero di telefono.
1: Da quando ascolto disco radio?
0: Sì. Oui,
2: ciao,
0: è finito così. Così.
2: Buon inizio settimana a tutti.
0: Ma come inizio settimana?
2: Io ballo disco radio.
0: Sì?
2: Dalla piscina, idromassaggio.
0: Ah.
2: Dal mio giardino di casa mia.
0: Ah.
2: Ciao, sarà da Bergamo.
0: Hai capito, sarà da Bergamo, come farsi invidiare da tutti.
3: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
4: Meteo. Nella giornata di domani anticicloni rinforzo sulle nostre regioni nord-occidentali, una giornata di lunedì con cielo sereno poco nuvoloso anche tra Piemonte e Lombardia, caldo ancora vivibile e sopportabile con massime sostanzialmente non oltre i 32-33 gradi. Settimana soleggiata ma di caldo intenso, soprattutto da giovedì in poi saranno possibili nuovamente i 38-39 gradi sulla pianura padana centro-occidentale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
5: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Ci avviciniamo, ragazzi, agli ultimi 30 minuti che trascorreremo insieme Don Cash e Disco Radio Lovers, ma poi ci risentiamo domani nella family del pranzo dalle 13 alle 16. E ci avviciniamo anche al sole, quando il sole scende, il tramonto. Robbie Schulz insieme a Jasmine Thompson, The Sun Goes Down. Voliamo al 2014.

0: TNA, Morning Again, Getta, yeah, Megan Thee Stallion e Andrea Bocelli. E Disco Radio Lovers, sorelle e fratelli con Don Cash che si raccontano dove siete e da quanto tempo ballate con noi. Proviamo a sentire, 398-7000.
1: Sono Alex da Como.
0: Como?
1: Vi ascolto da lontano 1999, quando c'era la Disco Parade.
0: La DDD, la Disco Parade. Grande Marcone, andiamo avanti, però.
2: Andrea da Ivrea.
0: Ivrea, Andrea.
2: Vado, gli snap, ma di cosa stiamo parlando?
0: La piazza di prima. Della musica dei 90. Comunque lei
2: ha fatto la storia della musica.
0: Già.
2: Anni 90.
0: Già.
2: Sì.
0: Così. C'è dell'entusiasmo nei confronti degli anni 90. Voglio tornare.
3: Ciao ragazzi. Salve. Un saluto da Andrea da Saviano. Buon voyage.
0: Buon voyage. Bello. Buon voyage.
4: Non volevo che passare un pomeriggio senza di te. Sei il migliore.
0: Ma grazie di cuore,
4: ciao,
0: vedi?
4: Simone da Salone.
0: Simone, ti abbiamo accontentato questa settimana totalmente, 7 su 7, pure sabato e domenica, pure la notte, pure sui palchi di tutta Italia, che vuoi di più? Pronto?
5: Ciao Don, Rossada, Marcallo, il Verona è stato bellissimo, c'ero anche io.
0: Grandi, tutti gli amici che sono venuti a vederci in tutti
6: Fabio,
0: i nostri parti.
6: Sono Eugenio da Novala, il camionista.
0: Ciao Eu.
6: Come si dice a Roma, oggi ti semo, domani puro, e chi non ascolta di scorata sa figlia del...
0: No, va bene, abbiamo capito, però mi sei piaciuto.
7: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Doc.
8: Disco Radio.
0: E fidati di noi, scegliere l'auto giusta oggi è un mero labirinto, tra motorizzazioni, alimentazioni, offerte continuamente diverse. Ed è per questo che serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Per te è tutta la gamma Renault o Dacia con assistenza ufficiale. E solo per questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero, aziendali e anche in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Casal Bernoni. Oppure online sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Correre lontani dal sole a quest'ora non è più un problema. Run from sunlight, Dracula è il titolo della prossima, una di quelle che abbiamo imparato ad ascoltare ad amare proprio quest'estate. Team Impala, Genie insieme a Boys Noize. Quando cash ai Disco Radio Lovers arriva Dracula, altro il volume della musica.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: così siamo arrivati alla fine, ragazzi. Grazie di essere stati con me e con noi, come sempre, oggi, come tutti i giorni. Da parte di Don Cash è tutto. Ci risentiamo domani dalle 13 alle 16 nella Family del pranzo. Vi auguro una buona domenica sera, una buona estate. E da parte mia, peace out and I love you.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Vi piace la musica anni 90, per caso? E allora vi do il benvenuto all'interno del vostro programma preferito. Si chiama Rhythm Kister Extended Version. Io invece mi chiamo Alessio Aloisi e sono pronto ad accompagnarvi qui nel corso dei prossimi 60 minuti riascoltando quelli che ci hanno fatto ballare proprio in quegli anni lì. Tra un attimo Love con Summer Summer, Dario G con Carnaval de Paris, subito i Daft Punk dal 97. Ripartiamo facendo un bel viaggio in giro per il mondo, anzi around the world.
4: Rhythm History.
1: Rhythm History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: facciamo festa qui su Disco Radio. Non a caso era partito il Carnaval de Paris di Dario G, anno 1998. Inizia così il nostro viaggio nel tempo.
1: Rhythmic History.
2: Garage Flex, buongiorno.
3: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
2: Che veicolo?
3: Un due posti.
2: Ok.
3: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
2: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
3: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
2: Mi sta un po' confondendo.
3: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
4: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile. Flessibile.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
7: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
0: Lo vogliamo mandare un saluto a quelli che ci stanno ascoltando in diretta la domenica sera. Tra le 21 e le 22 c'è la migliore dance storica qui su Disco Radio. Ma fatemi salutare anche quelli che si sono appena svegliati e ci riascoltano in replica al mattino del lunedì tra le 5 e le 6. Quanti di voi stanno andando al lavoro? Dai che vi diamo la carica giusta che serve in una giornata come questa. Mentre pensiamo agli altri che sono in vacanza, mannaggia a loro. Tra un attimo è Glam insieme a Pete Burns. Ci sarà Sex Drive, ritroveremo i Flagma con Tocca's Miracle e Roberto Molinaro con Superman. Prima c'è Billy Moore, facciamo un po' di up and down.
8: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: l'elisir di lunga vita che funziona solo se ascoltate il disco radio, in questo caso Gigi Dug. Era il 1998, siamo a metà del nostro viaggio, tra un attimo tornano i Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Rhythmic History.

0: 22.
1: Prima parlavamo dei tanti che sono in vacanza proprio in queste settimane, e in vacanza potete continuare ad ascoltare Disco Radio. Per esempio in DAB in tutto il nord Italia ci potete ascoltare sulla vostra autoradio di ultima generazione, non solo in Lombardia e Piemonte ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. E non dimenticate di scaricare la nostra app sul vostro smartphone. Da lì ci potete ascoltare in diretta streaming, riascoltare i nostri programmi in podcast e mandare i vostri messaggi alla diretta. Sono Alessia Luisi, tra un attimo in 666 con Dance to Disco. Prima c'è Dreams dal 94.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Tornati proprio lì nel 1994 per riascoltare Caballero con Inne. Subito prima un salto in spiaggia con Miranda. Oh, state qui, sta per tornare anche Alice DJ.
1: Rhythmic History. Disco
0: Radio Breakdown. È una compilation fatta di tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Si chiama Rhythmic History Extended Version. Io sono Alessio Roisi. Subito con voi torna anche Alice DJ. Dal 99 c'è Better of Alone.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: anno 1993, Digital Boy Crossover, ed è con questa che si chiude l'appuntamento di oggi con il Rhythmic Easter Extended Version. Amanti degli anni 90, io vi aspetto domani puntuale alle 21 e replica alle 5 del mattino. Ciao ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio!
0: Buona domenica e buona estate, Soul Set!
2: Disco Radio!
1: Disco Radio Party!
2: Soul Set!
3: Soul Set! This is Soul Set.
0: Abbiamo la ciliegina sulla torta della settimana. La chiudiamo la sera di domenica con House Deep e Funky. 22-23, torno per fare festa nella festa del Disco Radio Party. Sono Fabio Marelli e vi accompagno fino alle 23 con un sacco di bella musica, le più forti della settimana. Partiamo sicuramente da qualcosa di nuovo, LB1. La prima è I Need a Sign.

0: The Sunshine, Milk and Sugar, l'abbiamo ripresa dal Soul Set del 2021. Il remix era di Purple Disco Machine. This is Soul Set. New Millennium poco fa, Antonio Di Martino, Waze e Odyssey con Always dal passato, dal 2020, Masai con Weekend, a proposito, perfetta per il disco radio party di questo Soul Set. I'll be one ad aprire.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo €10.700. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.586. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da €18.200 con qualsiasi usato.
5: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8.000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8.000. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicura Auto a Magenta, via Milano 216.
0: Is so sad. Abbiamo appena iniziato il Soul Set, peccato se siete arrivati soltanto ora. Abbiamo iniziato già con il botto, ma adesso fino alle 23 ne snoccioliamo altre, ne ascoltiamo di bellissime house deep funk anche sul canale 8858 di Sky, digitale in streaming e naturalmente attraverso la nostra app Jamaican.
9: Disco Radio Party Soul Set.
10: This is Soul Set.

0: Del James Earl dal 2023, la sosta di quell'anno, Hit 'Em Up Style, a completare la prima parte di questa domenica. This is so sad. Anche con la versione di Albi di I See You, Jati Ranks, Ricky Trauma, la bellissima DJ set. Chemical MK dal 2021, abbiamo aperto con Jamaica, Bam Bam, You Girl Solto. Sono Fabio Marelli, seconda parte, Soul Set in arrivo.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Tello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
0: This is
6: Rap and Drop.
0: This is so sad. Buona domenica sera, tutta house, deep, funky, la bella musica del Soul Set si riconosce subito nel disco Radio Party. La sera di domenica 26 luglio continuiamo con la nostra gran bella musica ancora per una mezz'oretta e poi continuerà il disco Radio Party con Lo Muove. Chris Sarandai.
7: Disco Radio Party, Soul Set.
8: This is so sad.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella sera.

Quella musica lontana. La musica estiva del Soul Set, estate 2026. Potete ascoltarci anche con la nostra app ovunque andrete, anche nel mese di agosto. Tutto il mese, tutta l'estate e ancora un quarto d'ora. This is Soul Set. Sono le più forti di questa settimana del Soul Set. Silicon Soul, poco fa, Raid On Girl, Jonas Blue, Bob Sinclair, Gin Tonic, Good Old Days. Abbiamo aperto con Chris the Salandai, remix di Adal. Tutto pronto per continuare, l'ultimo del Soul Set. This is so sad. Queste le sentiamo tutte d'un fiato e poi lo muove alle 23. Medusa e Khalid, ripartiamo.

Inside Mind, St. Jacobs as an Array. Abbiamo chiuso così a meraviglia il bel soul setting, bellezza direi. L'ora di House Deep Funky della domenica, appuntamento di questo 26 luglio. Sono Fabio Marelli, ci sentiamo anche domani per aprire l'ultima settimana di quest'estate. This is so sad. Poi ci sarà insomma una piccola pausa, ci sentiremo dopo metà agosto. E allora, a maggior ragione, vi aspetto domani pomeriggio dalle 4 alle 7, domani sera alle 22.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
1: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
2: Info e sedi su Renault.com.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
6: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
5: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
6: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.

0: giorno.
1: Sì.
0: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
1: Sì.
0: Fa sì. un po' così.
1: Sentiamo.
2: Non è vero. Ma non fa mai così l'arpa.
3: È difficile farla con la bocca, però.
1: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio. How?